0: Sono le 2:01.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:27.
1: Meteo.
2: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: The war was lost, the treaty signed, I was not caught across the line, I was not caught, though many tried, I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name, but never mind. Never mind. Never mind. The war was lost.

0: sono le 3.
1: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3:17.
2: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4 e 25 minuti.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 26 minuti.
5: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 42 minuti.
2: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Always on a power line.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
1: News.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
7: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
6: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
7: Andiamo all'estero. Continua la protesta a La Habana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
6: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
7: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto La Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
0: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carné. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio.
10: La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7:11.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriata, Bergamo, il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaio all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dallo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Saldavinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Saldavinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sempre sì il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis: a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio, terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 7 e 15 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
7: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
6: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
7: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
6: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
7: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto La Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana, che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7:22.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione da Francesca. Balestrieri è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate a Bergamo il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena. Ravarino, ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assai dall'uscita della curva Roma subito soccorso dal personale medico per tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà nell'arcipelago delle Maldive hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento, la Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Salda Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296, quarto posto per l'Australia con 287 punti. Salda Vinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis: a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carné. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
7: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
6: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
7: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
6: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
7: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto La Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via via.
15: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
8: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriate a Bergamo il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena, a Ravarino. Ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaid all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dedalo ruolo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento, la Bulgaria vince l'Eurovision 2026, Salda Vinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Salda Vinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis: a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
19: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternativa.

0: Colle di Nava per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carnet. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh

0: Cioè, è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 47 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ha ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
4: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
3: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
4: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
3: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
4: Voltiamo pagina. La Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, 2º posto per Israele, 3ª la Romania, 5º posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
5: sulla 2 diramazione Napoli. Per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7 e 52 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. È in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma Salim El Khoundry, 31enne, che ieri a bordo di un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti a Modena. 8 i feriti, di cui 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. È successo su Via Emilia. Salim El Khoundry ha 31 anni, laureato in economia, è nato a Seriata, Bergamo, il 30 marzo del 1995 e risiede in provincia di Modena. Ravarino, ha agito per rancore perché si sentiva bullizzato, esclusa dunque la pista del terrorismo. Incidente mortale per Dimitri Tempesti, fiorentino classe 66, nel corso delle Q2 del trofeo RRK all'autodromo di Vallelunga durante il primo appuntamento della Coppa Italia 2026. Il motociclista è deceduto dopo un violento assaggio all'uscita della curva Roma. Subito soccorso dal personale medico per Tempesti, sono stati fatali i danni riportati nell'impatto. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnati in intensi preparativi. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Una trappola ad oltre 60 metri di profondità. Le operazioni di recupero dei corpi di 4 italiani dispersi da giovedì nelle acque dell'isola di Alimatà, nell'arcipelago delle Maldive, hanno vissuto una svolta tragica. Un sub delle forze armate maldiviane è morto nel corso delle complesse ricerche in quello che si presenta come un dallo sottomarino. Il sergente maggiore Mohamed Moude è stato colto da un malore mentre era in immersione. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il decesso sarebbe stato causato dalla malattia da decompressione, che provoca la formazione di bolle di gas nel sangue e nei tessuti. Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Saldavinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 216 punti tra giurie di qualità e televoto, precedendo Israele secondo a 343 e Romania terza a 296. Quarto posto per l'Australia con 287 punti. Saldavinci è quinto a 281 dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026. Lo sport e il tennis. A distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Ruud nella finale in programma oggi alle 17 al campo centrale. Per la MotoGP, Alex Marquez vince la gara sprint a Barcellona. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Gianantonio, terzo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96 e 400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave?
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo?
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 2 minuti.
1: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
6: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena, 8 i feriti, 4 in modo grave, 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
4: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966. Risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
6: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
4: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
6: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Saldavinci chiude al quinto posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. Quarto posto per l'Australia. Saldavinci è quinto a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
13: Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del quinto titolo 1000 in carriera.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carné. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 10 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
4: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
3: E incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
4: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
3: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
4: Ultima pagina: la Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 di la Nazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo.
7: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessaria a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 8 e 18 minuti.
1: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
6: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena, 8 i feriti, 4 in modo grave, 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
4: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966. Risultato
13: risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
6: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
13: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
6: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al 5° posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4° posto per l'Australia. Salda Vinci è 5° a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
13: Il tennis, a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5° titolo 1000 in carriera.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese, all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, -2,68%, di Enel, -0,60%, di Biper Banca, -1,76%, e di Stellantis, -0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit +0,44%, Eni +3,75% e Saipem +8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Sono le 8 e 26 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e coltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
4: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
3: E incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exside durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
4: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
3: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
4: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele, terza la Roma.
16: Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
17: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
18: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
18: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carnet. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
18: GR News.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 8 e 35 minuti.
24: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
25: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
22: News.
26: Buongiorno dalla redazione.
27: Un'auto nel pomeriggio di ieri ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena, 8 i feriti, 4 in modo grave, 3 persone sono già state dimesse. È successo su Via Emilia con la vettura proveniente da Largo Garibaldi arrivata a velocità sostenuta. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese, laureato in economia. Ora è accusato di strage.
26: È un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Milano. Un'auto ha investito due pedoni, marito e moglie di 77 e 76 anni di origine americana, mentre stavano attraversando la strada. L'uomo è morto, la donna è gravissima. Secondo la ricostruzione della polizia locale, il veicolo avrebbe travolto la coppia in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Alla guida della vettura un uomo italiano nato nel 1966, risultato risultato negativo sia all'etilometro sia al drug test.
27: Quasi 1000 navi risultano ferme nel Golfo Persico per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. Intanto gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprenderà la guerra, informano i media israeliani. Tra le opzioni belliche, bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio.
26: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
27: Cambiamo argomento. La Bulgaria vince l'Eurovision 2026. Salda Vinci chiude al 5º posto per l'Italia. A Vienna trionfa Dara, che domina la finale con il brano Bangaranga. La cantante bulgara chiude con 516 punti, precedendo Israele e Romania. 4º posto per l'Australia. Salda Vinci è 5º a 281 punti dopo l'esibizione con Per sempre sì, il brano trionfante a Sanremo 2026.
26: Il tennis a distanza di 50 anni da Adriano Panatta, un altro italiano, può trionfare agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner, grazie alla vittoria su Medvedev, ha allungato a quota 33 la striscia di vittorie consecutive nei Masters 1000. Il campione azzurro affronterà Casper Ruud nella finale, in programma oggi alle 17 al campo centrale. E sono in finale a Roma per la prima volta anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos. Nel femminile, Svitolina ha conquistato il titolo battendo Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-2 in 2 ore e 52 minuti di gioco. Per Svitolina si tratta del 5º titolo 1000 in carriera.
27: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità del

0: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio, anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30, come Jean Renoir o Marcel Carnet. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Meteo.
2: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sospesa ieri per la pioggia, si completa oggi la semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Un set pari e 4-2 al terzo per l'azzurro, il punteggio al momento dell'interruzione. Chi vince affronta domani per il titolo il norvegese Ruud, che in semifinale ha battuto in due set Luciano Darderi. Appuntamento a domani alle 17 per la finale. Stesso orario oggi per la finale femminile tra la statunitense Goff e l'Ucraina Svitolina. Nell'orario condizionato dalla finale del tennis, come ormai noto, la giornata della Serie A di calcio si aprirà a mezzogiorno di domani con le gare che interessano la corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Domenica di festa per l'Inter, che celebrerà con i tifosi lo Scudetto e la Coppa Italia alle 15, il match col Verona, ma i cancelli di San Siro apriranno alle 12 per un live show e la festa continuerà dopo la gara anche fuori dallo stadio con la squadra che su un pullman scoperto raggiungerà Piazza Duomo. Il programma della penultima di Serie A proseguirà alle 18 con Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta a salvezza Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Semifinali d'andata dei playoff di Serie B alle 20, Juve-Stabia-Monza, stesso orario domani per Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. È di Pedro Acosta la pole del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della KTM precede Morbidelli e Alex Marquez, entrambi su Ducati. Dodicesimo il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia, domani alle 14 la gara lunga. Weekend di grande pallavolo a Torino con la Final Four di Champions League maschile. Perugia a caccia del bis del titolo vinto lo scorso anno per la prima volta nella sua storia. Alle 17 gli Umbri contro i polacchi del PGA Project Varsavia nella prima semifinale. Alle 20

0: L'altra semifinale mette di fronte i polacchi dell'Aru Lombard a Zawiercie e i turchi dello Ziraat Bankart Ankara alla finale domani alle 17. Gara 1 dei quarti apre i playoff scudetto di basket alle 18:20 Milano Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia Trieste, domani Virtus Bologna Trento e Venezia Tortona. Le serie sono al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 8:47.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, ed Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto, il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falce ai pedoni anche sul marciapiede. Tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia, in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Quasi una formalità, per completare l'opera gli è bastato vincere 2 turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
8: È una situazione unica, perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me, perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
7: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14, Bolelli Bavassori contro Granollers Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina, che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
2: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 9:02.
1: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falce pedoni anche sul marciapiede. Tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo. 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico. Il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine e residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Quasi una formalità, per completare l'opera gli è bastato vincere due turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev, tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Yannick registra e va avanti.
8: È una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
7: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14 Bolelli-Vavassori contro Granollers-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
2: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo Scudetto e la Coppa Italia, alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
1: Viabilità.
5: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falce e pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandola a terra e consegnandola alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico, il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle cinque vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
1: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carné. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 9 e 14 minuti.
1: News.
15: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: l'auto è piombata all'improvviso sulla folla falciando le persone che sabato pomeriggio poco prima delle 17 si trovavano in quel momento in via Emilia nel centro di Modena. 7 persone sono state investite, i feriti gravi sono 4. Alla guida della Citroen C3 c'era Salim El Kaoudri, 31enne italiano di origini marocchine, in passato sottoposto a cure psichiatriche. I magistrati attendono gli esiti dei primi accertamenti delegati alla Digo, dai quali si attendono chiarimenti sulle ragioni del gesto compiuto dall'uomo, che ora è in stato di fermo e accusato di strage e lesioni aggravate.
16: Donald Trump archivia l'incontro in Cina con Xi Jinping e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. L'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace, dice il numero uno della Casa Bianca in un'intervista.
17: Intanto, a meno di 3 mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il quadro dei prezzi appare fortemente sotto pressione, con un bilancio che si fa sempre più pesante per famiglie e consumatori. L'ultima fotografia ufficiale arriva dai dati definitivi diffusi dall'Istat, che evidenziano un incremento congiunturale dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Numeri che, letti in maniera aggregata, potrebbero sembrare contenuti, ma che diventano molto più significativi quando si analizzano le singole voci di spesa, come confermano anche le elaborazioni del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi.
16: 4 finestrini rotti, altri 6 danneggiati, è accaduto ieri pomeriggio sul traghetto veloce da Napoli a Capri. L'imbarcazione, quando si trovava a circa 5 miglia dal porto di Napoli per l'impatto violento di un'onda, ha fatto un volo che ha causato l'esplosione dei finestrini quando il traghetto si è riassestato. Nonostante il mare forza 4, fortunatamente nessuno dei 122 passeggeri a bordo è rimasto ferito, né ha richiesto soccorso sanitario. Il traghetto è rientrato dunque in porto, dove è fermo in attesa di accertamenti tecnici.
17: Dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani, lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
16: Il calcio, giornata scudetto oggi per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara, l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione, prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falce pedoni anche sul marciapiede. Tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo. 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandola a terra e consegnandola alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico. Il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia e in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle cinque vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Quasi una formalità per completare l'opera, gli è bastato vincere due turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
8: È una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
7: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14, Bolelli Vavassori contro Granollers Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
2: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
13: Sono le 9 e 27 minuti.
1: News.
18: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
19: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
18: E incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
19: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
18: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
19: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele, terza la Roma Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
20: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
21: Viabilità.
22: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto, il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
21: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5:45 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 5:49 e tramonta alle 20:48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carné. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
21: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
23: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
24: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
23: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
24: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 9 e 35 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falce e pedoni anche sul marciapiede. Tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo. 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico. Il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle cinque vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Quasi una formalità per completare l'opera, gli è bastato vincere due turni di servizio, il primo a 0 ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev, tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2 e 5-7 6-4.

0: per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
1: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del Presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14 Bolelli-Bavassori contro Granollers-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
2: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo Scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:35:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. A una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
5: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandola a terra e consegnandola alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico, il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
2: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla Premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La Presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando.

0: posizionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian, appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine, il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio, anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30, come Jean Renoir o Marcel Carnet. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 9:50.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitensi e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Massoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'Azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud, prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno della vertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: a un prezzo piccolo. Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Ieri sulla via Emilia un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, 8 i feriti, 4 in modo grave. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese. Ora è accusato di strage.
11: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. E Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente americano pubblica su Truth Social la frase «la calma prima della tempesta», accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa.
12: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
11: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. E il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia valida per tutti è di 30 metri ed è superata solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
12: Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto nella capitale della Polinesia francese. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
11: Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma, dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia. Jannik Sinner questo pomeriggio alle 17 affronta il norvegese Casper Ruud per il titolo che manca un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno invece contro la coppia Granoyers Zeballos. Nel singolare femminile ieri vittoria di Svitolina contro Coco Gauff.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
13: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carné. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 9 minuti.
1: News.
14: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
15: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
14: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
15: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
14: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato due scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
15: Ultimo pagina, la Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
14: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
16: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia e con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Massoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli Internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per la pioggia, all'azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. E alle 17 la finale contro il norvegese Ruud. Prima la finale del doppio con gli azzurri Bolelli-Vavassori. Calcio, i match che riguardano la corsa Champions aprono oggi alle 12 la penultima giornata di Serie A. Tra le partite spicca il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV,
17: direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 10 e 20 minuti.
1: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falce e pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
19: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandolo a terra e consegnandolo alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia, in cerca di lavoro. La Polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
0: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle cinque vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capo barca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani. Trump, spazientito dallo stallo dei negoziati e deluso dall'esito della sua missione in Cina, ha pubblicato su Truth una sua nuova immagine prodotta con l'intelligenza artificiale, in cui è sulla tolda di una nave militare con sguardo minaccioso e dito puntato. Sotto l'immagine la scritta: la calma prima della tempesta. E dal presidente iraniano Pezeshkian appello al Papa: le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran intanto fa sapere che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio di navi di loro interesse. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Sentiamo Gerardo De Vivo.
20: Quasi una formalità, per completare l'opera gli è bastato vincere due turni di servizio, il primo a 0, ripartito dal 4-2, Sinner ha chiuso 6-4 il terzo set e liquidato la pratica Medvedev. Tanto complicata venerdì sera quanto rapida nella prosecuzione di ieri, un quarto d'ora per certificare il 6-2, 5-7, 6-4 sul russo, che vale il pass per la finale contro Casper Ruud. Deep Learning Jannik registra e va avanti.
21: È una situazione unica perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me perché conosco un'altra situazione di come gestirla ancora meglio per le prossime volte.
20: La finale di Sinner inizierà alle 17 alla presenza anche del presidente della Repubblica Mattarella. Tifiamo azzurro anche nella finale del doppio maschile alle 14, Bolelli Bavassori contro Granoyers Zebaios. Il torneo ha intanto la sua regina, è l'Ucraina Svitolina che trionfa in 3 set sulla statunitense Goff.
0: Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa nerazzurra per lo scudetto e la Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20:45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. È tutto, a più tardi.
16: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
13: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
1: News.
0: Buongiorno da Nicola De Muro. Terrore a Modena, dove il 31enne Salim El Kudri ha lanciato la sua auto a folle velocità contro i passanti nel centro cittadino e ha poi aggredito altre persone con un coltello. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi. 2 di loro hanno subito l'amputazione delle gambe. Laureato in economia con gravi problemi psichici, El Kudri, cittadino italiano di origine marocchina, è stato bloccato da alcuni cittadini. Ora è accusato di strage e lesioni gravissime. Per ora dunque non ci sono accuse di terrorismo. In visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e ai feriti arriveranno oggi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Ieri entrambi avevano telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere la solidarietà di tutto il paese. Il responsabile paghi fino in fondo, aveva detto Meloni. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche, polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. Proseguono con enorme difficoltà le operazioni per recuperare i 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà alle Maldive. Finora ha recuperato un solo corpo. Ieri un sergente delle forze armate maldiviane è deceduto dopo un malore in fase di decompressione, episodio che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. Restano bloccati nelle grotte che stavano esplorando i corpi della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale e dei ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. Recuperato solo il corpo del capo barca, il padovano Gianluca Benedetti. Le indiscrezioni su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran si moltiplicano. Media statunitense e israeliani parlano di preparativi ormai avanzati. E da Teheran il presidente Masoud Pezeshkian ha chiesto al Papa di mobilitare la comunità internazionale contro quella che definisce una pressione illegittima degli Stati Uniti. L'Iran sostiene inoltre di aver attivato un piano per regolare il traffico nello stretto di Hormuz e afferma che alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti per garantire il passaggio delle proprie navi, anche se da Bruxelles non arrivano conferme. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Solo sulla capitale abbattuti 120 velivoli, i cui detriti hanno contribuito a danneggiare diverse strutture. È tutto, a più tardi.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103.72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107.94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4.600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
2: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale annullando la visita a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al capo dello Stato Sergio Mattarella, lo hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Ieri, sulla via Emilia, un'auto ha falciato una decina di persone a piedi, 8 i feriti, 4 in modo grave. L'uomo al volante, che poi ha cercato di accoltellare una persona, è stato bloccato con l'aiuto di un gruppo di passanti. È un cittadino italiano di origine straniera di 31 anni, nato in provincia di Bergamo e residente nel modenese. Ora è accusato di strage.
11: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani. E Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente americano pubblica su Truth Social la frase «la calma prima della tempesta», accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa.
12: Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti. Le vittime sono una donna colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un'altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti, 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.
11: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. E il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia valida per tutti è di 30 metri ed è superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
12: Un volo Qantas decollato da Melbourne in Australia diretto a Dallas è stato costretto a un cambio di rotta a causa di una motivazione insolita. Secondo quanto riportato dai media locali, poco dopo il decollo un passeggero avrebbe morso un assistente di volo. L'aereo ha dunque effettuato uno scalo non previsto nella capitale della Polinesia francese. L'uomo è stato immobilizzato da altri passeggeri prima dell'atterraggio e all'arrivo è stato preso in consegna dalle autorità locali. Una volta arrestato, l'aereo ha fatto rifornimento ed è ripartito senza problemi alla volta degli Stati Uniti.
11: Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma. Dopo aver sconfitto Medvedev nella breve ripresa dell'incontro interrotto il giorno precedente per pioggia, Jannik Sinner questo pomeriggio alle 17 affronta il norvegese Casper Ruud per il titolo che manca un italiano dalla vittoria di Panatta di 50 anni fa. Nella finale del doppio Bolelli e Vavassori se la vedranno invece contro la coppia Granoia Zeballos. Nel singolare femminile ieri vittoria di Svitolina contro Coco Gauff.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
16: Meteo. Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Sport. Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere 2 servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero 1 del mondo oggi va dunque a caccia del 6° Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panatta esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
21: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
9: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granoyer-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Gauff.
20: Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
6: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi se arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
20: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quartultimo, atteso dal Sassuolo, a meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve-Stabia-Monza 2-2, stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida, Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia, Valle Ecuadoriano, Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, Corno alle Scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del Mondiale.

0: il titolo i polacchi dell'Alu Lombarta Zawiercie 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, domenica 17 maggio, San Pasquale Bailon, il sole sorge a Roma alle 5.45 e tramonta alle 20.23. A Milano sorge invece alle 5.49 e tramonta alle 20.48. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1809 Napoleone Bonaparte ordina l'annessione dello Stato Pontificio all'Impero francese. Nel 1890 al Teatro Costanzi di Roma avviene la prima esecuzione della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, l'opera che inaugura il verismo musicale italiano. Nel 1944, durante la battaglia di Monte Cassino, nella notte tra il 17 e 18 maggio, gli inglesi sferrano l'assalto decisivo contro i tedeschi. Nel 1953 viene inaugurato a Roma lo Stadio Olimpico con la partita di calcio Italia-Ungheria, vinta dagli ospiti per 3-0. Nel 1972 a Milano, il commissario capo della questura, Luigi Calabresi, viene assassinato in un agguato mentre esce di casa. Nel 1981, con un referendum, gli italiani confermano la legge sull'aborto del 1978. Nel 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rimuove l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Nasce a Parigi, in questo giorno del 1904, Jean Gabin, uno dei più celebri attori francesi del Novecento, considerato l'interprete ideale dei film della scuola realista, nei quali incarna spesso i tratti romantico-popolari dell'uomo semplice e rude, alle prese con un destino avverso fatto di violenze, di disperazione e poi anche di rassegnazione. Stati d'animo che Gabin riuscirà ad esprimere al meglio anche grazie alla regia di alcuni maestri francesi degli anni 30 come Jean Renoir o Marcel Carné. Tra i suoi film di maggiore successo ricordiamo Il bandito della Casbah, La grande illusione, entrambi del 1937, L'angelo del male, del 1938, Alba tragica, del 1939, Maigret, del 1958 ed Il clan dei siciliani, del 1969. Quando il 15 novembre del 1976 Jean Gabin muore, viene proclamato il lutto nazionale e le sue ceneri sono state disperse nelle acque di Brest da una nave della Marina Militare. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 46 minuti.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco più 19,63% ed Nvidia Corporation.

0: Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama nata esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
3: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
2: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi 2 turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
4: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti. Che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica, forse non è il massimo.
2: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quartultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20 l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, Corno alle Scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14 semaforo verde della gara lunga. In pole Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e c'entra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Alu Lombard Zawiercie, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà un uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 10 e 58 minuti.
6: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e coltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
9: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
8: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
9: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
8: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
9: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, 2º posto per Israele, 3ª la Romania, 5º posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: GR News.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e due minuti.
6: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Khoudry in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
13: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
14: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
13: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interesserà, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia T-Per e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
14: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato.
13: Il calcio, con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, è quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli e Roma-Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte, con una vittoria in casa di Hulman, è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
1: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama fatta esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
3: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
2: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi 2 turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
4: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
2: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'8ª tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, Corno alle Scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, 6ª tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga. In pole Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, 12esimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project, Varsavia e centra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarda Zawiercie, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre 2 sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11:10.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, ed Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Mancano 180 minuti alla fine del campionato di Serie A e ancora tanti verdetti in ballo tra qualificazioni alle coppe europee e retrocessione in Serie B. Ma per la matematica certezza del proprio piazzamento, ad alcune squadre potrebbero bastare anche 90 minuti. La 37esima giornata di Serie A si apre a mezzogiorno con le 5 partite che vedono impegnate le squadre in corsa per i 3 posti disponibili per la prossima Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Nel pomeriggio a San Siro via la festa scudetto nerazzurra. In campo dalle 15 la sfida dell'Inter col Verona, senza significato per la classifica di entrambe. Poi per le strade di Milano con la sfilata dei campioni sul bus scoperto. Alle 18 Atalanta-Bologna la Dea ha in tasca il 90%, forse anche qualcosa in più, il pass per la prossima Conference League. I nerazzurri di Palladino chiudono la stagione casalinga contro il rossoblù, che hanno un briciolo di speranza di scavalcare l'Atalanta all'ultima giornata. Alle 20:45 gli ultimi 3 match: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Ai sardi basta un punto per salvarsi. La squadra di Di Francesco cercherà di restare davanti ai grigiorossi, attualmente a meno 1 dai pugliesi. Siamo al tennis. L'appuntamento è per l'ora del tè sul centrale del Foro Italico di Roma. Jannik Sinner sfida alle 17 il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. L'ultimo a riuscirci fu infatti Adriano Panatta nel 1960. Ma prima spazio al doppio. Occhi puntati sulla coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che alle 14 sfidano i numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos, sperando di fare doppietta e replicare Miami. Ieri la vittoria nel singolare femminile dell'Ucraina Svitolina, che ha battuto in finale Coco Gauff, diventando regina di Roma. Al Foro Italico atteso oggi il presidente della Repubblica Mattarella. La MotoGP gran finale a Barcellona dopo la sprint di ieri vinta da Alex Marquez. I motori tornano a rombare sul circuito di Montmeló alle 14 per la gara che vedrà partire in pole Pedro Acosta. Scatterà 12ª in griglia l'Aprilia di Bezzecchi, leader del mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin. Volley maschile, Perugia batte 3-0 Varsavia e vola in finale di Champions League. Stasera alle 20.30 l'ultimo atto della competizione, sempre contro una squadra polacca, lo Zawiercie. L'avversaria che Perugia aveva sconfitto per conquistare la prima Champions League della propria storia. Basket, vittoria in trasferta per Trieste su Brescia in gara 1 dei quarti di finale della fase playoff della Lega A. Nella città lombarda i friulani vincono 92-90 e si portano così in vantaggio nella serie. Gara 2 in programma sempre a Brescia domani sera alle 20. Ciclismo con il portoghese Eulalio in maglia rosa. All'ora di pranzo parte la nona tappa del Giro d'Italia di 184 km che andrà da Cervia a Corno alle Scale sulle montagne bolognesi. E per ora è tutto, a più tardi.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessaria a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11:20.
6: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e coltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
9: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, è morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
8: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exside durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
9: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
8: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
9: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Meteo.
1: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere 2 servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero 1 del mondo oggi va dunque a caccia del 6° Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panama esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
3: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
2: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granollers-Baios. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi 2 turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
4: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi se arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo.
2: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quartultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve-Stabia-Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi nona frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, corno alle scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga. In pole a Costa su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi. Con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino. Perugia batte 3-0 il PGA Project. Varsavia è centro alla finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Alur Lombarta Zabierce 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre due sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: News.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: È un risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini. C'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Caudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo. 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
13: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
14: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
13: Possibili disagi sui trasporti sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di base e interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
14: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato. risultato.
13: Il calcio con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A, 180 minuti dal termine, quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
6: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 11 e 31 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
21: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
9: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, locale, l'auto proveniva da Via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
8: E incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un exside durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
9: Andiamo all'estero, continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
8: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
9: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
5: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
20: Sono le 11:40.
22: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre

0: di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Mancano 180 minuti alla fine del campionato di Serie A e ancora tanti verdetti in ballo tra qualificazioni alle coppe europee e retrocessione in Serie B. Ma per la matematica certezza del proprio piazzamento, ad alcune squadre potrebbero bastare anche 90 minuti. La 37esima giornata di Serie A si apre a mezzogiorno con le 5 partite che vedono impegnate le squadre in corsa per i 3 posti disponibili per la prossima Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Nel pomeriggio a San Siro via la festa scudetto nerazzurra. In campo dalle 15 la sfida dell'Inter col Verona, senza significato per la classifica di entrambe. Poi per le strade di Milano con la sfilata dei campioni sul bus scoperto. Alle 18 Atalanta-Bologna la Dea ha in tasca il 90%, forse anche qualcosa in più, il pass per la prossima Conference League. I nerazzurri di Palladino chiudono la stagione casalinga contro il rossoblù, che hanno un briciolo di speranza di scavalcare l'Atalanta all'ultima giornata. Alle 20:45 gli ultimi 3 match: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Ai sardi basta un punto per salvarsi. La squadra di Di Francesco cercherà di restare davanti ai grigiorossi, attualmente a meno 1 dai pugliesi. Siamo al tennis. L'appuntamento è per l'ora del tè sul centrale del Foro Italico di Roma. Yannick Sinner sfida alle 17 il norvegese Casper Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia, a caccia di quel titolo che sfugge a un italiano da 50 anni. L'ultimo a riuscirci fu infatti Adriano Panatta nel 1960. Ma prima spazio al doppio. Occhi puntati sulla coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che alle 14 sfidano i numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos, sperando di fare doppietta e replicare Miami. Ieri la vittoria nel singolare femminile dell'Ucraina Svitolina, che ha battuto in finale Coco Gauff, diventando regina di Roma. Al Foro Italico atteso oggi il presidente della Repubblica Mattarella. La MotoGP gran finale a Barcellona dopo la sprint di ieri vinta da Alex Marquez. I motori tornano a rombare sul circuito di Montmeló alle 14 per la gara che vedrà partire in pole Pedro Acosta. Scatterà 12esima in griglia l'Aprilia di Bezzecchi, leader del mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin. Volley maschile: Perugia batte 3-0 Varsavia e vola in finale di Champions League. Stasera alle 20:30 l'ultimo atto della competizione, sempre contro una squadra polacca, lo Zawiercie, l'avversaria che Perugia aveva sconfitto per conquistare la prima Champions League della propria storia. Basket: vittoria in trasferta per Trieste su Brescia in gara 1 dei quarti di finale della fase playoff della Lega A. Nella città lombarda i friulani vincono 92-90 e si portano così in vantaggio nella serie. Gara 2 in programma sempre a Brescia domani sera alle 20. Ciclismo: con il portoghese Eulalio in maglia rosa all'ora di pranzo parte la nona tappa del Giro d'Italia di 184 km che andrà da Cervia a Corno alle Scale sulle montagne bolognesi. E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle 3 misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore

0: tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 50 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È un risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini. C'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Caudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella, che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate, atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto serie.
3: La guerra tra Russia ed Ucraina torna ad alzare il livello dello scontro dopo la breve tregua di inizio maggio. Nella notte Mosca e diverse regioni russe sono state bersaglio di un massiccio attacco con droni lanciati dall'Ucraina, definito dalle autorità di Mosca uno dei più vasti dall'inizio del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 556 droni sopra varie aree del paese, compresa la regione della capitale.
4: Inchiesta locale sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. La domanda a cui gli investigatori cercano la risposta è sul perché gli italiani erano scesi oltre i 30 metri. Il gruppo dei sub è sceso oltre il limite previsto dal regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago. La soglia è valida per tutti ed è di 30 metri. È superabile solo con autorizzazioni speciali. Le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari e la natura dell'escursione.
3: Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi da nord a sud a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base e interesserà, tra gli altri, anche il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, dalle ore 21 di oggi alle ore 21 di domani. I treni, informa Ferrovie dello Stato, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.
4: Nel quadro del decreto 66 del 2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una misura destinata ad avere un peso rilevante nella componente privata del piano casa del governo. Come riporta il Sole 24 Ore, tra le novità inserite nel provvedimento compare infatti il bonus volumetria, uno strumento che consentirà di aumentare fino al 35% la dimensione degli edifici coinvolti nei programmi di edilizia convenzionata a canone calmierato.
3: Il calcio, con lo scudetto già deciso, la lotta più emozionante in Serie A a 180 minuti dal termine è quella per la Champions. Si giocano infatti 5 gare in contemporanea alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte, con una vittoria in casa di Hjulmand, è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
5: Bentrovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere due servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panatta esattamente 50 anni fa. Alle 17 è presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
6: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
5: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granoyer-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi due turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli gli incontri delle 12. Alle 15 Inter-Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio sul Lecce, quartultimo, atteso dal Sassuolo. A meno uno dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali, Juve Stabia Monza 2-2 stasera alle 20.
1: Meteo.
7: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La procura di Modena ha disposto il fermo per Salim El Kudri, il 31enne accusato di aver investito 7 persone e accoltellato un uomo nel centro della città. Le accuse sono di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito con la precisa volontà di mettere in pericolo l'incolumità pubblica in una delle aree più frequentate del centro cittadino. 2 persone hanno subito l'amputazione degli arti inferiori e una donna di 55 anni resta in pericolo di vita. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che hanno contribuito a bloccare l'aggressore. Anche la premier Giorgia Meloni segue costantemente gli sviluppi della vicenda.
9: Tragico incidente stradale a Milano in zona Bicocca. Un uomo di 77 anni, turista americano, morto dopo essere stato investito insieme alla moglie mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna, 76 anni, è ricoverata in condizioni gravissime. Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto proveniva da via Chiesa ed era diretta verso il centro città. Il conducente, un italiano di 60 anni, è risultato negativo sia all'alcol test che agli esami tossicologici.
8: Incidente mortale all'autodromo di Vallelunga durante le qualifiche della Coppa Italia motociclistica. A perdere la vita è stato Dimitri Tempesti, motociclista fiorentino di 60 anni. L'uomo è caduto violentemente all'uscita della curva Roma dopo un X-side durante le prove del trofeo RR Cup. Immediati soccorsi del personale medico presente in pista, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali.
9: Andiamo all'estero. Continua la protesta a L'Avana contro il blackout e la crisi economica che colpisce il paese. Per la quinta notte consecutiva centinaia di persone sono scese in strada battendo pentole e bidoni nei quartieri della capitale cubana. Le manifestazioni hanno interessato diverse zone della città, mentre le autorità hanno rafforzato la presenza della polizia e limitato il servizio internet in alcune aree.
8: Nuovo allarme sicurezza in Nigeria. Circa 50 bambini tra i 2 e i 5 anni sono stati rapiti da uomini armati durante un attacco ad una scuola nello stato di Borno, nel nord-est del paese. Secondo alcune testimonianze, i sequestratori avrebbero utilizzato i piccoli come scudi umani durante la fuga in motocicletta. Nella stessa giornata, altri uomini armati hanno assaltato 2 scuole primarie nel sud-ovest della Nigeria. Alcuni sospetti sarebbero già stati arrestati.
9: Ultima pagina, la Bulgaria vincerà la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. A conquistare il trofeo è stata Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele, terza la Romania, quinto posto invece per Salda Vinci, che ha rappresentato l'Italia con il brano Per Sempre Sì.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Finisce 2-2 la sfida di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza. I campani erano avanti di 2 reti, ma il Monza ha rimontato nel finale. Martedì il ritorno decisivo per l'accesso alla finale playoff. Festa per il Benevento Calcio, che conquista la Supercoppa di Serie C battendo 4-1 il Vicenza. Protagonista assoluto la Mesta, autore di una tripletta decisiva nella sfida giocata allo stadio Romeo Menti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Sport. Ben trovati da Gerardo Di Vivo. È bastato un quarto d'ora a Jannik Sinner per chiudere la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotto venerdì sera per la pioggia sul punteggio di 4-2 nel terzo set per l'azzurro. Alla ripresa il match con il russo è durato il tempo per Sinner di mantenere 2 servizi e chiudere 6-2, 5-7, 6-4. Il numero uno del mondo oggi va dunque a caccia del sesto Masters 1000 di fila, unico che ancora manca nella sua bacheca e che un italiano non vince dal trionfo di Panatta esattamente 50 anni fa. Alle 17 presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella, la finale contro Casper Ruud.
6: Quello che succede succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare. Di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no, e quindi vediamo.
5: Appuntamento alle 14 per la finale del doppio con Bolelli-Vavassori contro Granoyer-Zeballos. Il torneo ha intanto la sua regina e l'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Siamo al calcio con la penultima di Serie A. La contemporaneità prevista per gli ultimi 2 turni di campionato per le squadre in lotta per gli stessi obiettivi consegna un avvio di giornata dedicato alla corsa Champions. Il derby Roma-Lazio, Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, gli incontri delle 12. Data e orario arrivati dopo giorni di polemiche. Il pensiero del tecnico della Roma Gasperini.
10: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente non è stato un esempio di grande programmazione. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti. Che poi si arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica, forse non è il massimo.
5: Alle 15 Inter Verona incastonata nella domenica di festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia, dopo il match tradizionale parata della squadra a bordo di un pullman scoperto da San Siro a Piazza Duomo. Alle 18 Atalanta-Bologna, alle 20.45 le partite che riguardano la lotta per non retrocedere. Ancora non è aritmeticamente salvo il Cagliari che ospita il Torino. I sardi hanno 5 punti di vantaggio su Lecce, quart'ultimo, atteso dal Sassuolo. A meno 1 dai salentini c'è la Cremonese di scena a Udine. Playoff di Serie B allineati alle semifinali Juve Stabia Monza 2-2 stasera alle 20, l'andata dell'altra sfida Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20. Ciclismo, l'ottava tappa del Giro d'Italia Valle Ecuadoriano Narvaez, primo in solitaria sul traguardo di fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi non ha frazione, partenza da Cervia, dopo 184 km l'arrivo in salita, corno alle scale. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, sesta tappa del mondiale, alle 14, semaforo verde della gara lunga. In pole Acosta su KTM, davanti alle Ducati di Morbidelli e Alex Marquez, dodicesimo in griglia, il leader iridato Bezzecchi con l'Aprilia. Pallavolo Final Four di Champions League maschile a Torino, Perugia batte 3-0 il PGA Project Varsavia e c'entra la finale. Dalle 17 gli Umbri, campioni in carica, affrontano per il titolo i polacchi dell'Aluro Lombarda Zawiercie, 3-1 sullo Zirat Bankart Ankara nell'altra semifinale. Infine basket, Milano-Reggio Emilia 96-84 e il 92-90 per Trieste a Brescia hanno aperto i playoff scudetto. Oggi gara 1 dei quarti per le altre 2 sfide. Alle 19 i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, appuntamento alle 20 per Venezia-Tortona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
13: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
14: Ci sta.
13: Su una grande nave.
14: Ci sta.
13: A un prezzo piccolo.
14: Ci sta anche quello.
15: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Radio GR News.
2: Sono le 12 e 4 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
3: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato, ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo, ma residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato. Era in cura per problemi psichiatrici.
4: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
3: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldive.
4: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
3: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18:30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo, transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionali d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 10 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
3: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato, ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo, ma residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato. Era in cura per problemi psichiatrici.
4: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
3: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldive.
4: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita. vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
3: Il calcio dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18:30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.
14: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle 3 misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
3: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo ma residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato. Era in cura per problemi psichiatrici.
4: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
3: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldive.
4: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
3: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18:30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: meteo.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buona altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionali d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
12: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E Ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro. Anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani saranno oggi a Modena. In base a quanto si apprende, i due si recheranno in prefettura.
3: E intanto l'aggressore Salim El Kudri è accusato di strage e lesioni aggravate. Il 31enne italiano di origine marocchina, dopo aver investito i passanti, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo ma residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato. Era in cura per problemi psichiatrici.
4: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
3: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldive.
4: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
3: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18:30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
17: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 12:32.
17: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
19: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
14: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
20: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
14: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
6: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
5: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
6: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
5: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
14: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
17: Meteo.
7: Il tempo torna stabile quasi ovunque in questa domenica di maggio, dopo l'allontanamento dall'Italia di un vortice depressionario. In mattinata ampio soleggiamento, salvo presenza di nubi sparse lungo la dorsale appenninica in Sicilia. Nel pomeriggio rischio di locali rovesci sugli Appennini meridionali, in genere buono altrove, con temperature massime in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti, restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
21: Sono le 12 e 43 minuti.
9: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è oggi a Modena per visitare le persone falciate da un'auto ieri su Via Emilia. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate prima all'ospedale Baggiovara di Modena e poi all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la

0: Piedi, ma è stato bloccato da alcune persone. Prima di essere fermato, ha accoltellato uno degli uomini che lo stava inseguendo. Il bilancio è di 7 feriti, di cui 3 sono ancora in gravi condizioni. L'aggressore è nato a Bergamo, ma residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in economia, è disoccupato. Era in cura per problemi psichiatrici.
1: La calma prima della tempesta. Donald Trump archivia il viaggio in Cina e riprendono gli ultimatum all'Iran. Gli Stati Uniti, secondo il New York Times, potrebbero avviare un nuovo attacco contro Teheran già nel corso della prossima settimana. Il dialogo tra USA e Repubblica Islamica non decolla e Trump alla fine potrebbe optare per l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti in un'intervista ha detto: l'Iran attraverserà un periodo molto difficile se non si raggiungerà presto un accordo di pace.
0: La squadra dei 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohammed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldive.
1: In occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bi-transfobia che si celebra oggi, l'Arcigay ha diffuso il report 2026 che raccoglie e classifica i fatti di violenza, discriminazione e odio registrati dai media italiani negli ultimi 12 mesi. Sono 127 episodi, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, dichiara il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, ma una presenza costante, quasi ordinaria, nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale.
0: Il calcio, dopo la sfida di oggi alle 15 contro il Verona, quando verrà consegnata la Coppa dello Scudetto, è in programma una festa memorabile per l'Inter. A partire dalle 18:30 circa, a bordo del bus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double. Partenza da San Siro e arrivo in Duomo transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Cordusio. Dalle 12 invece in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti in Champions.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
2: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news.

0: Economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno della vertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 52 minuti.
1: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, due anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato, Sergio Mattarella.
4: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
6: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello stesso. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
4: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
8: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
7: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
8: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
7: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: GR News.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. attori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di Luna Blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
11: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
12: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
11: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
12: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
11: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
12: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
11: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vastoli nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
13: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
4: La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
8: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
7: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
8: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
7: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 13:07.
10: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
4: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
8: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
7: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
8: È bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
7: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
10: Meteo.
13: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale dopo aver battuto Medvedev in due riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizzi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessaria a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 13 e 16 minuti.
10: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage è Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
4: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
6: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono via vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
4: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
8: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
7: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
8: È bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
7: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
10: meteo.
13: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
4: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
8: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
7: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
8: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
7: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
4: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, -2,68%, di Enel, -0,60%, di Biperbanca, -1,76% e di Stellantis, -0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit +0,44%, Eni +3,75% e Saipem +8,67%.
15: Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: News. Un saluto dalla redazione.
17: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha inviato una lettera al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per chiedergli di valutare la proposta al capo dello Stato della concessione della medaglia al valor civile a Luca Signorelli e a tutti coloro che si sono resi protagonisti di un gesto esemplare a tutela della cittadinanza, intervenendo per bloccare l'uomo che ieri ha falciato in auto alcuni passanti a Modena. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi visita le persone ricoverate negli ospedali Baggiovara di Modena e Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni, che ha annullato la visita a Cipro.
18: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
17: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Bavu. Lo riportano i media locali. Il portavoce dell'ufficio presidenziale ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. La missione è stata sospesa ieri dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
18: Il primo ministro britannico Starmer si dimetterà di sua spontanea volontà, lo scrive il Daily Mail citando fonti governative. Starmer ha confidato ai suoi amici più stretti l'intenzione di dimettersi da primo ministro, afferma l'articolo. Secondo le fonti, il primo ministro comprende la situazione politica del paese, ma desidera lasciare l'incarico con dignità.
17: Sciopero generale nazionale domani, dalla sanità ai trasporti, passando per la scuola, disagi in vista a causa della mobilitazione proclamata da USB con l'adesione di Fisi per chi si sposta usando il trasporto pubblico locale o viaggia in treno, salvo invece questa volta il trasporto aereo. Il settore infatti è esonerato dallo sciopero, così come tutte le aziende interessate dalle mobilitazioni precedentemente convocate.
18: Tennis al Foro Italico di Roma, il giorno della finale del singolare maschile. Nel pomeriggio, non prima delle 17, Jannik Sinner sfida Casper Ruud per conquistare un successo che manca un tennista italiano da 50 anni. L'Italia è protagonista anche nel doppio. La coppia Bolelli-Vavasori si gioca il titolo contro Granollers-Zeballos. Per la MotoGP, gran finale a Barcellona con la gara al via alle 14. Acosta in pole davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore della sprint. Scatterà dodicesimo in griglia Bezzecchi, leader del mondiale, con 2 punti di vantaggio su Martin.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
10: GR News.
19: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13. E 34 minuti.
10: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
11: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News.
11: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovare e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente davanti alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
12: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
11: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
12: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
11: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
12: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
11: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Modena è sotto shock dopo l'attacco di ieri. Salim El Kudri, 31 anni, cittadino italiano di origine marocchina, ha lanciato la sua auto a grande velocità contro i passanti in via Emilia per poi scendere dal veicolo armato di coltello. Il bilancio resta di 8 feriti, 4 in condizioni gravissime. El Kudri, laureato in economia, disoccupato, è già seguito nel 2022 dai servizi di salute mentale per disturbi schizoidi e ora accusato di strage e lesioni aggravate. Al momento non risultano elementi di terrorismo. E oggi attesi a Modena il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato una visita di Stato a Cipro. Entrambi avevano già telefonato al Sindaco Massimo Mezzetti per esprimere solidarietà. La strage di italiani alle Maldive. Dopo il recupero del corpo di Gianluca Benedetti restano estremamente complesse le operazioni per recuperare gli altri 4 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri nelle acque di Alimatà. Ieri è deceduto anche un sub esperto delle forze armate maldiviane, fatto che ha suscitato il cordoglio delle autorità italiane. In Iran si avvicina una nuova escalation. I media statunitensi e israeliani parlano di preparativi avanzati. Donald Trump ha pubblicato su Truth una nuova immagine che lo ritrae su una nave militare con la frase «La calma prima della tempesta». Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa per fermare le pressioni illegali degli Stati Uniti. Mosca sotto attacco di droni ucraini, almeno 3 morti e decine di feriti. La Russia afferma di aver abbattuto più di 500 droni ucraini, l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Internazionale d'Italia, Sinner in finale. Dopo aver battuto Medvedev in 2 riprese per lo stop dovuto alla pioggia, oggi alle 17 affronterà per il titolo il norvegese Casper Ruud. È tutto, a più tardi.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13:42.
10: News.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
5: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverati in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato, Sergio Mattarella.
4: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane.

0: 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
1: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
2: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
1: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
2: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
1: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
0: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
4: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli. Qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
0: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni.
3: Sentiamo Gerardo De Vivo. 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
2: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
1: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
2: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui.

0: Però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
1: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
2: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessaria a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 13:54.
4: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
8: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, due anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
7: Per ora dunque contro Salim El Kudri non ci sono accuse di terrorismo, ma gli accertamenti proseguono. L'uomo italiano con origini marocchine, laureato in economia, ha problemi psichiatrici ma non avrebbe mai manifestato comportamenti violenti. Nel primo interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Cordoglio e condanna unanime da tutte le forze politiche. Polemiche però per il post del vice premier Salvini, che ha definito Salim El Kudri criminale di seconda generazione, parlando di integrazione fallita. La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Nel frattempo Teheran ha confermato di aver definito un meccanismo per controllare il traffico nello stretto di Hormuz, trattando con i paesi europei, mentre il presidente Pezeshkian ha inviato una lettera al Papa chiedendo un intervento morale contro quelle che definisce pressioni illegali degli USA. Mosca e la regione circostante sono state colpite nella notte da quello che la Russia definisce l'attacco di droni più massiccio dall'inizio della guerra, sostenendo di aver abbattuto oltre 500 velivoli ucraini in poche ore. Oltre 120 su Mosca. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e decine di feriti. Cambiamo argomento. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici. Le multe previste sono salate, ma rischiano di mettersi di traverso le molte richieste per ottenere il contrassegno. Ci dice di più Davide Camera.
6: 3 numeri, 3 lettere e il simbolo della Repubblica con adesivi plastificati non rimovibili. La nuova targa per i monopattini elettrici va applicata in modo visibile e permanente sul parafango posteriore e, se questo non c'è, sul piantone dello sterzo. Senza il contrassegno si rischiano multe molto pesanti, fino a 400 euro. L'obbligo riguarda tutti, senza alcuna esclusione, ma impatta con un problema del resto abbastanza prevedibile, ossia l'alto numero di richieste a fronte delle quali non è ancora chiaro se chi ha presentato domanda prima del 16 maggio, ma non ha ancora ricevuto la targa, possa continuare a circolare. La richiesta del contrassegno va effettuata esclusivamente online, attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Il contrassegno poi andrà ritirato all'ufficio motorizzazione civile selezionato una volta ricevuta la comunicazione via mail in questo senso. I monopattini elettrici sono al centro di grandi discussioni, tanto che la loro gestione varia non solo da nazione a nazione, ma anche di città in città. Per esempio a Parigi, Madrid, Praga e Firenze, quelli in sharing sono vietati. Altrove ci sono discipline diversificate e varie limitazioni. Adesso comunque la priorità è la targa.
7: Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
10: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
9: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
10: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
1: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
2: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
4: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 14.
4: News.
13: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
14: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla premier Giorgia Meloni che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
13: Intanto nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre, di cui è stato in cura.
14: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella Turlo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
13: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz.
14: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, ha dichiarato l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nella vicina Uganda un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi registrati. In un post su X l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
13: Il tennis, Casper Ruud è l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev si laverà contro il tennista norvegese numero 25 al mondo per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il 6° Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
14: Ed è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
15: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Meteo.
16: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 14 e 5 minuti.
4: Sport.
17: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20.45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double. Lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo un anno stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Xabi Alonso il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, piloti in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli. Bezzecchi parte 12esimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. È la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, 184 chilometri con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
16: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 14:11.
4: News.
16: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
18: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
16: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
18: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
16: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni. discriminazioni sessuali.
18: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al quinto posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
16: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Viabilità.
15: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Meteo.
16: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio. maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Sport.
17: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hjulmand è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20:45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari, Torino, Sassuolo, Lecce e Udinese, Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double, lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, un anno stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Javi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso, contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17, spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, piloti in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli, Bezzecchi parte dodicesimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri e marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. È la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, 184 km con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
16: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
15: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
4: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: GR News.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 14 e 28 minuti.
24: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
25: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee.
0: A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
8: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
7: La tragedia dei 5 sub italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
9: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
10: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
9: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
10: È bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
9: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
7: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
4: Meteo.
16: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
15: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
22: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
23: Sono le 14 e 35 minuti.
22: Sport.
17: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi in 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Roma-Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20:45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double. Lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, un anno stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Xabi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14 di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zaballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, piloti in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli. Bezzecchi parte dodicesimo, appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i Muri e Marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. È la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, 184 km con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
22: Meteo.
16: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
15: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
22: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
22: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
23: Sono le 14:43.
22: News.
1: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
11: Risveglio terribile per Modena negli occhi dei cittadini e non solo, c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro quando il 31enne Salim El Kudri in auto ha falciato una decina di pedoni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita i feriti insieme alla premier Giorgia Meloni, che ha annullato il suo viaggio a Cipro. Una donna lotta tra la vita e la morte, mentre 3 degli 8 feriti sono stati dimessi.
1: Intanto, nel corso delle prime analisi svolte sui device sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne che ieri a Modena ha travolto diversi passanti, non emergerebbero elementi che facciano pensare a percorsi di radicalizzazione o legami con gruppi jihadisti. L'ipotesi prevalente al momento resta dunque quella di un gesto riconducibile ai problemi mentali di cui l'uomo soffre e di cui è stato in cura.
11: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Danny Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nella Atollo di Vavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale Mohamed Hussein Sharif ha dichiarato che i sommozzatori forniti di attrezzature tecniche altamente specializzate starebbero coordinando le operazioni con la guardia costiera dell'arcipelago prima della ripresa delle ricerche. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: La guerra nel Golfo, gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate con intensivi preparativi. Appello di Pezeskian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Tehran ha predisposto un piano per gestire il

0: post su X, l'OMS ha affermato che l'epidemia non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica come il Covid-19 e ha sconsigliato la chiusura delle frontiere internazionali.
1: Il tennis, Casper Ruud, l'ultimo ostacolo di Jannik Sinner per la conquista degli internazionali d'Italia. Il numero uno al mondo, reduce dalla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev, si laverà contro il tennista norvegese, numero 25 al mondo, per il titolo al Foro Italico. Per Jannik un appuntamento con la storia. Oltre alla possibilità di vincere il sesto Masters 1000 consecutivo, l'alto atesino potrebbe riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. La finale è in programma alle 17.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni specifiche.

0: cioè sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sono le 14 e 51 minuti.
2: Sport.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20:45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari, Torino, Sassuolo, Lecce e Udinese, Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double, lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo una non stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Xabi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos, in palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, pilota in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli, Bezzecchi parte dodicesimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i Muri e Marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. È la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, 184 chilometri con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
7: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
6: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
7: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
6: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
7: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al quinto posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
6: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile, trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: GR News.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
9: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe. Di queste, una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
10: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti. Alla PM Bombana e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
9: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
10: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione della segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
9: Il calcio con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund, Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Con cui a Tecame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
2: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 7 minuti.
5: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Italiani morti alle Maldive, una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
9: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
10: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombana e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
9: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8.15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
10: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione della segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
9: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
10: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
2: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio.
11: La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 19 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
2: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti. Alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
1: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
2: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
1: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 24 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che in cura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe. Di queste, una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
2: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Kronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
1: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
2: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budawi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
1: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi, dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza. In prossimità dei cantieri in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 15 e 33 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che è in cura ai feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare, una scena orribile.
2: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
1: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale, 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
2: Il Consiglio di cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
1: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Hojlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta, la Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 40 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne, 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe, di queste una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
2: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
1: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale, 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
2: Il Consiglio di cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma ha anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
1: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Con cui a Tecame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate.

0: Maxwell Walsh che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Walsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Baby.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive. Una squadra composta da 3 subspeleologi finlandesi di Den Europe è arrivata questa mattina per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei ancora dispersi nell'atollo di Vavu. La missione era stata sospesa sabato in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti in forza alle Maldive.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Meloni all'ospedale civile di Baggiovara l'equipe di medici che incura i feriti falciati sabato in pieno centro Modena dall'auto lanciata a tutta velocità dal 31enne Salim El Kudri. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe. Di queste, una lotta tra la vita e la morte. Un testimone racconta: ero qui, ho visto l'auto correre a tutta velocità sulla via, le persone saltare e scappare. Una scena orribile.
2: Intanto il legale di El Kudri ha descritto l'uomo confuso e frastornato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri era confuso e ha preferito non parlare davanti agli agenti, alla PM Bombane e al procuratore Masini, spiega l'avvocato Francesco Cottafava alla DN Cronos. Il legale è ancora in attesa degli atti della fissazione dell'udienza di convalida, che probabilmente sarà martedì mattina.
1: Spostiamoci negli Stati Uniti per un episodio simile. Un'auto ha investito diverse persone a Oakland, in California. A seguito della collisione, 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite, tra queste ultime anche il conducente del veicolo. Il mezzo avrebbe investito sia auto che pedoni nei pressi di un incrocio attorno alle 8:15 italiane di oggi. 3 contusi sono stati trasportati in ospedale. 2 di loro sarebbero in condizioni critiche.
2: Il Consiglio di Cooperazione del Golfo Persico ha auspicato che le tensioni dovute alla guerra in Iran si risolvano attraverso il dialogo, ma anche invitato al rispetto della sovranità degli stati. Le conseguenze della guerra aggressiva degli Stati Uniti contro l'Iran si sono estese alla sicurezza energetica, alla pesca e alle infrastrutture, e la sicurezza e la stabilità del Golfo Persico sono un interesse comune internazionale, si legge in una dichiarazione del segretario generale Mohammed al-Budaiwi riportata dai media iraniani. Intanto le forze armate israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco.
1: Il calcio, con la penultima giornata di Serie A che emette un verdetto Champions grazie al 3-0 sul Pisa firmato da McTominay, Grafmani, Højlund. Conte aritmeticamente qualificato col suo Napoli. Vincono anche Roma, Milan e Como. Mancini è l'eroe del derby, doppietta nel 2-0 sulla Lazio. Nkunku e Atekame fanno sorridere i rossoneri, 2-1 col Genoa. Moreno decide l'1-0 col Parma. La Juventus è clamorosamente sesta. La Fiorentina vince 2-0 allo Stadium con Dur e Mandragora.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
5: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente velocemente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà in prefettura insieme al capo della polizia, Vittorio Pisani.
11: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
10: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
11: Il World Health Organization ha dichiarato emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
10: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
11: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5° posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
10: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vassoli nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori, sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri, in vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 6 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
1: Intanto Salim El-Khoudry si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
2: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
1: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
2: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Baraka, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
1: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione Europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale.
13: Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 16 e 17 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovare e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
2: Andiamo all'estero. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
1: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
2: Il World Health Organization ha dichiarato emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
1: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
2: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5° posto. La finale, trasmessa da Re1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 22 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
6: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
5: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
6: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
5: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
6: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta, all'altezza del chilometro 59, per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi. Nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%.
10: Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, -2,68%, di Enel, -0,60%, di Biperbanca, -1,76%, e di Stellantis, -0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit, +0,44%, Eni, +3,75%, e Saipem, +8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +19,63%, e da Nvidia Corporation, +9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, -3,43%, e da Nike, -4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un -2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 30 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
2: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
1: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
2: Il World Health Organization ha dichiarato emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
1: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
2: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per sempre sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
1: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma, grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 38 minuti.
11: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
6: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
5: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
6: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo l'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
5: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Baraka, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
6: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
5: Ed è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Viabilità.
4: Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. posta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 e 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
11: Economy News.
17: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 48 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà in prefettura insieme al capo della polizia, Vittorio Pisani.
2: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
1: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
2: Il World Health Organization ha dichiarato emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
1: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
2: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5° posto. La finale, trasmessa da Re1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
1: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Sulla A26 raccordo in direzione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 53 minuti.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El-Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
6: Intanto Salim El-Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
7: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
6: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo l'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
7: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Baraka, causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
6: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News.
3: Sono le 17 ed un minuto.
2: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El-Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
6: Intanto Salim El-Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
7: Le squadre dei tre sub speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
6: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
7: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
6: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mirri, Aldeguer, poi Bagnaia e Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
1: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 17 e 5 minuti.
2: News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sarà in prefettura insieme al capo della polizia, Vittorio Pisani.
11: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
10: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
11: Il World Health Organization ha dichiarato emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
10: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
11: Voltiamo pagina e la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al quinto posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
10: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vassoli nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
1: Sulla A26 raccordo, diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30 5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale.
12: Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 17 e 17 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
2: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
1: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
2: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
1: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mir e Aldeguer, poi Bagnaia e Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 21 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
7: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità fido-russe denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
6: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
7: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
6: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
7: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Re1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
6: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità. Sulla A26 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta all'altezza del chilometro 59 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì, esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21.30 e 5.30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 al chilometro 10, imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione Milano.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, -2,68%, di Enel, -0,60%, di Biper Banca, -1,76%, e di Stellantis, -0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit +0,44%, Eni +3,75% e Saipem +8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, +19,63%, e da Nvidia Corporation, +9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, -3,43%, e da Nike, -4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un -2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 17 e 31 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia, Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce, infatti, aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
2: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
1: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque e chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
2: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
1: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mir e Aldeguer, poi Bagnaia e Bezzecchi sotto investigazione per pressione gomme, sei piloti tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta due volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata e nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 38 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
7: Andiamo all'estero. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
6: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
7: Il World Health Organization ha dichiarato emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
6: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni. discriminazioni sessuali.
7: Voltiamo pagina e la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al quinto posto. La finale, trasmessa da Re1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
6: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile, trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà
15: uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 17 e 49 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
2: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
1: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
2: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
1: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mirri, Aldeguer, poi Bagnaia, Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Acosta, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa

0: la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 17:54.
4: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
3: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
6: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità fido-russe denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
3: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
6: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
3: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
6: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale trasmessa da Re1 ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
3: Chiudiamo con lo sport, il tennis, giornata conclusiva agli Italian Open di Roma. Grande attesa per la finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud dopo il successo dell'azzurro contro Medvedev. Finale anche per la Coppa Italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Al torneo femminile trionfo per Elina Svitolina che ha battuto Coco Gauff. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: GR News.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 18 e 2 minuti.
2: News. News.
10: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
6: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
10: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
6: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
10: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
6: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga. Secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
10: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
1: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 18 e 7 minuti.
2: Sport.
11: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade nella 37esima e forse decisiva giornata di Serie A e vede allontanarsi una qualificazione in Champions League che solo una settimana fa sembrava cosa quasi fatta. I bianconeri perdono 2-0 lo Stadium contro la Fiorentina in virtù della vittoria del derby della Roma e del Milan a Genova. Ora si trova al sesto posto in classifica, scavalcata anche dal Como che ha battuto il Parma. Analisi amara, fine match del tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, che si fa responsabile di quanto accaduto.
12: Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire in questi momenti o non essere nelle condizioni di esprimere il livello di calcio che hai, il livello di calciatore che sei, io prima di tutto bisogna mettere in discussione me prima di andare poi a parlare dei calciatori.
11: Oggi è anche il giorno della festa scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno però pareggiato contro il Verona nell'ultima esibizione a San Siro e dopo la premiazione per il titolo sfileranno per le vie di Milano a bordo di un pullman scoperto. Alle 18 però si continua a giocare con Atalanta-Bologna in serata i tre match con squadre coinvolte nella corsa a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Al Foro Italico di Roma è il giorno della finale del singolare maschile. Yannick Sinner è in campo per sfidare Casper Ruud e per conquistare un successo che a Roma manca un tennista italiano da 50 anni. Per Sinner l'obiettivo è vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli manca. Sinner ha affrontato il norvegese l'anno scorso nei quarti di finale a Roma e lo supera agilmente con un 6-0-6-1. Intanto l'Italia trionfa con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che vincono la finale di doppio, battuta la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Va in archivio con il successo di Fabio Di Gianantonio un pomeriggio dalle forti emozioni al Montmeló in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP. Protagonisti della gara sono stati però gli incidenti, due in particolare accaduti in pochi minuti. Il primo è stato il terribile crash al secondo giro con Acosta che ha avuto un problema a motore nel rettilineo e Alex Marquez che arrivava alle sue spalle lo ha centrato. Coinvolto anche Di Gianantonio che nonostante il dolore è poi ripartito. Marquez è sempre rimasto cosciente in ospedale. Poi dopo la ripartenza ha subito groviglio in prima curva, soccorsi anche per Zarco, sempre cosciente e anche lui in ospedale. Ciclismo: Jonas Vingegaard, corno delle scale, dimostra ancora una volta di essere il migliore in salita e vince la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e a un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo una buona resistenza. Rimpianto per Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo.
0: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità.
1: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione Europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
1: La squadra dei tre subespeleologi finlandesi da New Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Ricci, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. Attesi in serata in Italia 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York.
2: È in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni. La donna era in immersione nelle acque di Porto Azzurro quando sarebbe stata colta da un malore. Era in vacanza e si trovava con un gruppo di altri sub per un'immersione organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni e da chi era sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante i tentativi di rianimazione della 118, il medico ha constatato il decesso.
1: La guerra nel Golfo. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso profonda preoccupazione per l'incendio divampato questa mattina nell'area della centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti in seguito all'impatto di un drone. Un'attività militare che minaccia la sicurezza nucleare è inaccettabile, ha detto, a quanto riporta un post dell'AIEA su X.
2: Il tennis. In attesa di conoscere il re degli internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos, e fanno esplodere il pubblico del Foro Italico, che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore. Primo successo nel Masters 1000 italiano per i due azzurri, che 66 anni dopo la coppia Pietrangeli-Sirola riportano finalmente il trofeo nel nostro paese e festeggiano il successo più importante della loro carriera.
1: Siamo al calcio. La rete di Bowie non permette all'Inter di chiudere il campionato con un'altra vittoria, finisce 1-1 contro il Verona. In un San Siro pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, partite dopo con la premiazione in campo di tutti i protagonisti e poi con la sfilata fino a Piazza Duomo, premiazione chiaramente ottenuta per la vittoria dello scudetto.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 24 minuti.
6: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade nella 37esima e forse decisiva giornata di Serie A e vede allontanarsi una qualificazione in Champions League che solo una settimana fa sembrava cosa quasi fatta. I bianconeri perdono 2-0 lo Stadium contro la Fiorentina in virtù della vittoria del derby della Roma e del Milan a Genova. Ora si trova al sesto posto in classifica, scavalcata anche dal Como che ha battuto il Parma. Analisi amara, fine match del tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, che si fa responsabile di quanto accaduto.
7: Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire in questi momenti o non essere nelle condizioni di esprimere il livello di calcio che hai, il livello di calciatore che sei, io prima di tutto bisogna mettere in discussione me prima di andare poi a parlare dei calciatori.
1: Oggi è anche il giorno della festa scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno però pareggiato contro il Verona nell'ultima esibizione a San Siro e dopo la premiazione per il titolo sfileranno per le vie di Milano a bordo di un pullman scoperto. Alle 18 però si continua a giocare con Atalanta-Bologna in serata i tre match con squadre coinvolte nella corsa a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Al Foro Italico di Roma è il giorno della finale del singolare maschile. Yannick Sinner è in campo per sfidare Casper Ruud e per conquistare un successo che a Roma manca un tennista italiano da 50 anni. Per Sinner l'obiettivo è vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli manca. Sinner ha affrontato il norvegese l'anno scorso nei quarti di finale a Roma e lo supera agilmente con un 6-0-6-1. Intanto l'Italia trionfa con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che vincono la finale di doppio, battuta la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Va in archivio con il successo di Fabio Di Gianantonio un pomeriggio dalle forti emozioni al Montmeló in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP. Protagonisti della gara sono stati però gli incidenti, due in particolare accaduti in pochi minuti. Il primo è stato il terribile crash al secondo giro con Acosta che ha avuto un problema a motore nel rettilineo e Alex Marquez che arrivava alle sue spalle lo ha centrato. Coinvolto anche Di Gianantonio che nonostante il dolore è poi ripartito. Marquez è sempre rimasto cosciente in ospedale. Poi dopo la ripartenza ha subito groviglio in prima curva, soccorsi anche per Zarco, sempre cosciente e anche lui in ospedale. Ciclismo, Jonas Vingegaard a Corno delle Scale dimostra ancora una volta di essere il migliore in salita e vince la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e a un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo una buona resistenza. Rimpianto per Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Meteo.
4: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biperbanca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando $103,72 al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a $107,94, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i €49 a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. Ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i $4,600 l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: GR News. Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Buongiorno. Di pinoli.
13: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Radio GR News.
0: Sono le 18 e 33 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce infatti aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
11: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovare e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
16: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
11: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
16: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
11: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
16: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al quinto posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
11: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 40 minuti.
18: Sport.
1: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade nella 37esima e forse decisiva giornata di Serie A e vede allontanarsi una qualificazione in Champions League che solo una settimana fa sembrava cosa quasi fatta. I bianconeri perdono 2-0 lo Stadium contro la Fiorentina in virtù della vittoria del derby della Roma e del Milan a Genova. Ora si trova al sesto posto in classifica, scavalcata anche dal Como che ha battuto il Parma. Analisi amara a fine match del tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, che si fa responsabile di quanto accaduto.
7: Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire in questi momenti o non essere nelle condizioni di esprimere il livello di calcio che hai, il livello di calciatore che sei, io prima di tutto bisogna mettere in discussione me prima di andare poi a parlare dei calciatori.
1: Oggi è anche il giorno della festa scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno però pareggiato contro il Verona nell'ultima esibizione a San Siro e dopo la premiazione per il titolo sfileranno per le vie di Milano a bordo di un pullman scoperto. Alle 18 però si continua a giocare con Atalanta-Bologna in serata i tre match con squadre coinvolte nella corsa a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Al Foro Italico di Roma è il giorno della finale del singolare maschile. Yannick Sinner è in campo per sfidare Casper Ruud e per conquistare un successo che a Roma manca un tennista italiano da 50 anni. Per Sinner l'obiettivo è vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli manca. Sinner ha affrontato il norvegese l'anno scorso nei quarti di finale a Roma e lo supera agilmente con un 6-0-6-1. Intanto l'Italia trionfa con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che vincono la finale di doppio, battuta la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Va in archivio con il successo di Fabio Di Gian Antonio un pomeriggio dalle forti emozioni al Montmeló in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP. Protagonisti della gara sono stati però gli incidenti, due in particolare accaduti in pochi minuti. Il primo è stato il terribile crash al secondo giro con Acosta che ha avuto un problema a motore nel rettilineo e Alex Marquez che arrivava alle sue spalle lo ha centrato. Coinvolto anche Di Gian Antonio che nonostante il dolore è poi ripartito. Marquez è sempre rimasto cosciente in ospedale. Poi dopo la ripartenza subito groviglio in prima curva, soccorsi anche per Zarco, sempre cosciente e anche lui in ospedale. Ciclismo. Jonas Vingegaard, corno delle scale, dimostra ancora una volta di essere il migliore in salita e vince la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e a un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo una buona resistenza. Rimpianto per Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Dalla redazione sportiva è tutto.
18: Meteo.
4: Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
18: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A-Sistiana-Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
18: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 51 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade nella 37esima e forse decisiva giornata di Serie A e vede allontanarsi una qualificazione in Champions League che solo una settimana fa sembrava cosa quasi fatta. I bianconeri perdono 2-0 lo Stadium contro la Fiorentina in virtù della vittoria del derby della Roma e del Milan a Genova. Ora si trova al sesto posto in classifica, scavalcata anche dal Como che ha battuto il Parma. Analisi amara, fine match del tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, che si fa responsabile di quanto accaduto.
3: Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire in questi momenti o non essere nelle condizioni di esprimere il livello di calcio che hai, il livello di calciatore che sei, io prima di tutto bisogna mettere in discussione me prima di andare poi a parlare dei calciatori.
2: Oggi è anche il giorno della festa scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno però pareggiato contro il Verona nell'ultima esibizione a San Siro e dopo la premiazione per il titolo sfileranno per le vie di Milano a bordo di un pullman scoperto. Alle 18 però si continua a giocare con Atalanta-Bologna in serata i tre match con squadre coinvolte nella corsa a salvezza: Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Al Foro Italico di Roma è il giorno della finale del singolare maschile. Yannick Sinner è in campo per sfidare Casper Ruud e per conquistare un successo che a Roma manca un tennista italiano da 50 anni. Per Sinner l'obiettivo è vincere il suo sesto 1000 consecutivo, il primo qui a Roma e l'unico che gli manca. Sinner ha affrontato il norvegese l'anno scorso nei quarti di finale a Roma e lo supera agilmente con un 6-0-6-1. Intanto l'Italia trionfa con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che vincono la finale di doppio, battuta la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos. Va in archivio con il successo di Fabio Di Gianantonio un pomeriggio dalle forti emozioni al momento.

0: in occasione del Gran Premio di Catalogna della MotoGP. Protagonisti della gara sono stati però gli incidenti, due in particolare accaduti in pochi minuti. Il primo è stato il terribile crash al secondo giro con Acosta che ha avuto un problema a motore nel rettilineo e Alex Marquez che arrivava alle sue spalle lo ha centrato, coinvolto anche di Gianantonio che nonostante il dolore è poi ripartito. Marquez è sempre rimasto cosciente in ospedale, poi dopo la ripartenza ha subito groviglio in prima curva, soccorsi anche per Zarco, sempre cosciente e anche lui in ospedale. Ciclismo, Jonas Vingegaard a Corno delle Scale dimostra ancora una volta di essere il migliore in salita e vince la nona tappa del Giro d'Italia davanti a Felix Gall e a un ottimo Davide Piganzoli. Eulalio resta in maglia rosa dopo una buona resistenza. Rimpianto per Ciccone, l'azzurro ha provato l'attacco da lontano ma è stato ripreso negli ultimi 3 chilometri. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo. Tempo più stabile e asciutto sull'Italia rispetto ai giorni scorsi, ma saranno ancora possibili delle precipitazioni, specie sui monti. Nel corso del pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulla dorsale appenninica in Sicilia. Per il resto, sole prevalente nonostante qualche nube sparsa. In serata nella prossima notte tempo asciutto in prevalenza sereno su tutta l'Italia, salvo velature sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortorese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 56 minuti.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
6: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
0: La squadra dei 3 subespeleologi finlandesi da New Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Ricci, legale che assiste alla famiglia di Federico Gualtieri, una delle 5 vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. Attesi in serata in Italia 20 connazionali che erano a bordo del Duke of York.
5: È in corso accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni. La donna era in immersione nelle acque di Porto Azzurro quando sarebbe stata colta da un malore. Era in vacanza e si trovava con un gruppo di altri sub per un'immersione organizzata da un diving center. La donna è stata subito soccorsa dai suoi compagni e da chi era sulla barca di appoggio, ma una volta a terra, nonostante tentativi di rianimazione della 118, il medico ha constatato il decesso.
0: La guerra nel Golfo. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha espresso profonda preoccupazione per l'incendio rivampato questa mattina nell'area della centrale centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti in seguito all'impatto di un drone. Un'attività militare che minaccia la sicurezza nucleare è inaccettabile, ha detto, quanto riporta un post dell'AIEA su X.
5: Il tennis, in attesa di conoscere il re degli internazionali di Roma, Simone Bolelli e Andrea Vavassori trionfano nel doppio dopo una combattutissima finale decisa solo al super tie break contro la coppia formata dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Ceballos, e fanno esplodere il pubblico del Foro Italico, che ora con Sinner sogna una doppietta tricolore. Primo successo nel Masters 1000 italiano per i due azzurri, che 66 anni dopo la coppia Pietrangeli-Sirola riportano finalmente il trofeo nel nostro paese e festeggiano il successo più importante della loro carriera.
0: Siamo al calcio. La rete di Bowie non permette all'Inter di chiudere il campionato con un'altra vittoria, finisce 1-1 contro il Verona. In un San Siro pieno ed entusiasta per la giornata delle celebrazioni nerazzurre, partite dopo con la premiazione in campo di tutti i protagonisti e poi con la sfilata fino a Piazza Duomo, premiazione chiaramente ottenuta per la vittoria dello scudetto.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio, un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori, il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2, il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia, in chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 19.
3: News.
0: Buonasera dalla redazione.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella insieme alla premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
6: Non cambia la tragicità degli effetti e quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
0: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
5: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
0: Attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante mette la guerra.
5: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
0: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'unione sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
5: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 5 minuti.
3: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
10: Andiamo all'estero. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
9: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
10: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale. internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
9: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
10: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al quinto posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
9: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabuiese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea, che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Non cambia la tragicità degli effetti. È quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore. Vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
2: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte della sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
1: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
2: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
1: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'Unione Sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 19 e 21 minuti.
6: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
8: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
7: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
8: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
7: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
8: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
7: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. In Friuli Venezia Giulia, per lavori connessi alla gestione degli impianti tecnologici sulla tratta A Sistiana Rabugliese all'altezza del chilometro 34 è chiusa la corsia di sorpasso in direzione Italia. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo è invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
16: Sono le 19 e 30 minuti.
17: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata segnalandovi che il 20 maggio si apre presso il Palazzo Ducale di Genova la mostra Van Dyck l'Europeo, un evento di portata internazionale che rappresenta la più grande esposizione degli ultimi 25 anni dedicata al grande maestro fiammingo. Con più di 50 dipinti autografi provenienti da 32 musei di 22 città europee, la mostra genovese racconta infatti l'opera e il genio di Anton Van Dyck, fruendo di prestiti eccezionali che provengono dal Louvre di Parigi, dal Prado di Madrid, dalla National Gallery di Londra ed altre prestigiose istituzioni museali europee. A Verona Fiere, invece, da 19 al 21 maggio, si organizza l'evento Automotive Dealer Day, un salone italiano unico nel suo genere, dedicato al settore auto, moto, veicoli commerciali, industriali, trattori e attrezzature per i professionisti del settore. L'evento riunisce infatti aziende leader del comparto auto e moto, agenzie di marketing e comunicazione in un'unica manifestazione. E poiché gli operatori del settore automotive sono anche gli attori che guidano la trasformazione del business della mobilità in una prospettiva sostenibile, è proprio in un'occasione come questa che concessionari, case automobilistiche e aziende della filiera possono trovare un'opportunità di incontro davvero unica, andando quindi alla ricerca di nuovi stimoli, nuove risposte e certamente nuove domande capaci di generare impulsi di innovazione e di crescita per l'intero settore. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi portandovi a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, dove sabato 23 e domenica 24 maggio Umbria Fiere organizza la Mostra Scambio Auto e Moto d'Epoca, che rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama motoristico vintage nel centro Italia. La manifestazione si sviluppa su un'area espositiva che supera 15.000 metri quadrati, sfruttando sia gli ampi padiglioni interni che gli spazi esterni della fiera. E la sua caratteristica principale risiede nel fatto che non si tratta solo di una vetrina espositiva, ma anche di un vero e proprio mercato dove la compravendita di pezzi di ricambio originali è il cuore pulsante dell'attività. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
3: Non cambia la tragicità degli effetti. È quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
1: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore. Vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
2: La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
1: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
2: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
1: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'Unione Sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
15: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200, in prossimità dello svincolo per la statale 336, è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
16: Sono le 19 e 37 minuti.
15: News.
7: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
8: Andiamo all'estero. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk invece le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
7: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
8: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
7: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
8: Voltiamo pagina. È la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Re1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
7: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
15: meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord e soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
15: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
15: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Confindustria Radio Televisioni accoglie con vivo favore la decisione della Commissione europea di riconoscere la validità dell'iniziativa normativa italiana che prevede l'obbligo di presenza dei ricevitori radio FM e DAB+ su tutti gli autoveicoli. Si tratta infatti, spiega l'associazione di categoria dei media televisivi e radiofonici italiani, di un passo importante per garantire ai cittadini un accesso semplice, gratuito e immediato alle informazioni, anche in situazioni di emergenza o in assenza di connessione dati. Inoltre, aggiunge la nota, la radio rimane un presidio essenziale di sicurezza, pluralismo e coesione sociale, e la conferma europea dimostra che l'Italia ha saputo difendere un principio di interesse pubblico prima ancora che industriale. Viaggiare in tutta Europa senza interruzioni con un solo biglietto, anche se acquistato da più operatori ferroviari, con le relative protezioni per i passeggeri, come le riprenotazioni e gli indennizi che scattano in caso di coincidenze mancate, nonché confrontare e acquistare servizi combinati di diversi operatori nella piattaforma di scelta del cliente. Sono queste le finalità delle tre misure proposte dalla Commissione europea che puntano a semplificare la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali e anche quelli a lunga percorrenza e transfrontalieri, specialmente per i tragitti ferroviari che coinvolgono più operatori, garantendo così una migliore tutela dei passeggeri per l'intero viaggio. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha un nuovo presidente nella persona di Kevin Maxwell Warsh, che succede a Jerome Powell. Nominato ufficialmente da Trump il 30 gennaio 2026, Warsh è stato già membro del board della Fed dal 2006 al 2011. Nel corso della sua carriera ha lavorato per Morgan Stanley dal 1995 al 2002, diventando direttore esecutivo del settore fusioni e acquisizioni. Successivamente, dal 2002 al 2006, è stato assistente speciale del presidente George Bush Jr. per la politica economica. Recentemente si è spesso distinto per aver criticato la politica della banca centrale statunitense, sostenendo le posizioni di Trump, soprattutto riguardo alla necessità di tagliare i tassi di interesse. Il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM su Electrolux ha deciso di non interrompere le iniziative a sostegno dell'avvertenza necessarie a far cambiare idea alla multinazionale e sollecitare le istituzioni. Una nota congiunta dei sindacati afferma infatti che continuerà pertanto lo stato di agitazione con scioperi articolati negli stabilimenti e con lo sciopero dello straordinario e delle flessibilità a tempo indeterminato. Inoltre, il giorno 25 maggio, in concomitanza con l'incontro previsto tra le parti e il governo, si terrà uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, con un presidio presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale parteciperanno rappresentanze dei lavoratori provenienti da tutti gli stabilimenti italiani. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sono le 19 e 50 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione.
3: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente dall'auto guidata da Salim El Kudri. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
4: Non cambia la tragicità degli effetti. È quello che è successo, anzi per certi versi preoccupa da un certo punto di vista, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
2: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato Salim El Kudri c'erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all'ospedale di Baggiovara.
3: La squadra dei tre subspeleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La prima immersione sarà domani mattina, meteo permettendo, ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale che assiste la famiglia di Federico Gualtieri, una delle cinque vittime italiane. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Mahoudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane.
2: Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra, informano i media israeliani, e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi. Nel frattempo Washington ha messo sul tavolo 5 condizioni per raggiungere un accordo. Per l'agenzia Fars, le proposte statunitensi, anziché risolvere il problema, mirano a raggiungere obiettivi che il paese non è riuscito a conseguire durante la guerra.
3: I cubani si preparano all'invasione mentre gli Stati Uniti intensificano le tensioni con l'isola da tempo sofferente. Questo è il titolo di apertura della CNN, con un articolo che ricostruisce lo scenario attuale di un attacco imminente degli Stati Uniti e mette insieme gli indizi di tale operazione militare alle porte. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco e questa azione potrebbe essere usata da Washington come pretesto per invadere l'isola caraibica.
2: Sciopero generale per diverse categorie, dai trasporti alla sanità alla scuola. La protesta indetta dall'Unione Sindacale di base per 24 ore scatta domani, ma per i trasporti si parte già questa sera alle 21. L'agitazione potrebbe coinvolgere i trasporti pubblici locali e quelli nazionali, e poi ancora scuola, sanità, fino alla pubblica amministrazione.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità, carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità. Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo un restringimento di carreggiata con chiusura

0: alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 33 del Sempione per lavori al chilometro 35-200 in prossimità dello svincolo per la statale 336 è attivo il limite di velocità di 30 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 19 e 54 minuti.
3: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciamo il nostro appuntamento andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dall'8 al 15 maggio ha registrato una perdita dello 0,55%. Tra i titoli nazionali più trattati nel periodo preso in considerazione si segnalano le perdite di Intesa San Paolo, meno 2,68%, di Enel, meno 0,60%, di Biper Banca, meno 1,76% e di Stellantis, meno 0,32%. In rialzo risultano invece Unicredit più 0,44%, Eni più 3,75% e Saipem più 8,67%. Positivo invece il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito dello 0,92%. Le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Cisco, più 19,63%, e da Nvidia Corporation, più 9,54%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Boeing, meno 3,43%, e da Nike, meno 4,80%. Meno bene l'indice Nikkei 225 di Tokyo, che ha chiuso la sua settimana archiviando un meno 2,28% sulla scia delle prese di beneficio sui titoli tecnologici. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,63% e l'1,07%. A livello di valute, l'euro ha mostrato una relativa stabilità nei confronti del dollaro, con un calo complessivo dell'1,25%. Il cambio è comunque oscillato tra un massimo di circa 1,1785 registrato l'8 maggio 2026 e un minimo di 1,1626 il 15 maggio 2026. Il dollaro è rimasto invece sostanzialmente invariato rispetto allo yen giapponese, con una diminuzione di circa lo 0,1%. Invariato il cambio del dollaro statunitense nei confronti dello yuan cinese, con la valuta nordamericana che ha perso lo 0,1% su quella asiatica. Passiamo ora al petrolio WTI, che ha chiuso la settimana quotando 103,72 dollari al barile, in crescita dell'8,69%, mentre quello Brent ha chiuso a 107,94 dollari, aumentando del 6,57% rispetto a venerdì 8 maggio. Significativo trend rialzista invece per il gas naturale, che ha superato i 49 euro a megawattora il 15 maggio, il livello più alto da oltre 5 settimane. La settimana si è quindi chiusa facendo segnare un aumento del 7,04%. E ancora tra le materie prime, la quotazione dell'oro ha mostrato una leggera flessione dopo i recenti record, scendendo sotto i 4.600 dollari l'oncia proprio venerdì 15 maggio e facendo in tal modo registrare un calo del 3% rispetto alla settimana precedente. Ricordiamo che il metallo giallo ha conosciuto negli ultimi 5 anni una crescita delle sue quotazioni di addirittura il 172,1%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord e soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Modena prova a rialzarsi dopo il drammatico attacco avvenuto ieri nel centro cittadino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visiterà oggi i feriti ricoverati negli ospedali di Baggiovara e Bologna. Anche la premier Giorgia Meloni ha modificato il programma istituzionale previsto a Cipro per raggiungere la città emiliana. L'aggressore Salim El Kudri, 31enne, nato a Bergamo, è seguito per problemi psichiatrici, accusato di strage e lesioni aggravate. Secondo gli investigatori avrebbe investito deliberatamente alcuni passanti ad alta velocità prima di accoltellare un uomo che cercava di fermarlo insieme ad altri cittadini. 8 le persone ferite, 2 giovani turiste, una polacca e una tedesca, hanno subito l'amputazione delle gambe. Restano gravissime le condizioni di una donna di 55 anni ricoverata a Bologna, mentre altri pazienti sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici negli ospedali modenesi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà in prefettura insieme al capo della polizia Vittorio Pisani.
7: Andiamo all'estero, nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Mosca riferisce di aver abbattuto nella notte 556 droni ucraini diretti verso diverse regioni russe. Secondo il Ministero della Difesa russo, gli attacchi avrebbero provocato almeno 3 morti e decine di feriti. Nel Donetsk, invece, le autorità filorusse denunciano 19 attacchi ucraini contro aree residenziali. Sul fronte opposto, nella regione di Kherson, un uomo di 36 anni è morto dopo che un drone russo avrebbe sganciato un ordigno su un villaggio.
6: Prosegue intanto anche la tensione tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media israeliani, il presidente americano Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore se riprendere le operazioni militari contro Teheran. Nel frattempo continuano i contatti diplomatici nella regione. Il premier e ministro degli esteri del Qatar ha avuto una telefonata con il capo della diplomazia saudita per discutere del cessate il fuoco e degli sforzi di de-escalation. Teheran ha inoltre confermato di aver predisposto un piano per il traffico navale nello stretto di Hormuz, aggiungendo che alcuni paesi europei starebbero negoziando il passaggio delle proprie navi.
7: Il World Health Organization ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola nella Repubblica del Congo. Il virus ha già provocato decine di vittime. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa però che l'epidemia al momento non viene classificata come pandemia globale.
6: La politica nella giornata internazionale contro l'omobitransfobia. Il presidente Sergio Mattarella ha ricordato che il principio di uguaglianza è al centro della Costituzione italiana. Il capo dello Stato ha sottolineato che la qualità della democrazia si misura anche nella capacità di riconoscere ogni persona senza pregiudizi né discriminazioni sessuali.
7: Voltiamo pagina, è la Bulgaria a vincere la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest 2026. Il successo è andato a Dara con il brano Bangaranga, secondo posto per Israele tra contestazioni e proteste del pubblico, mentre l'Italia con Salda Vinci e il brano Per Sempre Sì chiude al 5º posto. La finale, trasmessa da Rai 1, ha superato i 5 milioni di telespettatori con il 36% di share.
6: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 20:02.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord e soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 20 e 30 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo un parziale aumento delle nubi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani avremo cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio primaverile in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 21.
3: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 14 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: si può.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 21 e 26 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 40 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. One, two.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 22.
3: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 29 minuti.
4: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere, tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord, massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore solo qualche residuo addensamento sul basso versante tirrenico, specie sulle aree costiere. Tempo buono altrove, salvo parziale aumento delle nubi al nord-ovest. Nella mattinata di domani cieli irregolarmente nuvolosi al centro-nord, soleggiati altrove. In giornata aumento dell'instabilità a carico specialmente dei rilievi delle zone interne, con qualche isolato rovescio in montagna al centro-nord. Massime in aumento al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Meteo. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento del vortice depressionario. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile in Sicilia e lungo l'Appennino. Col passare delle ore aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno generalmente buone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: 1:02.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi e sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 1:30.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso al centro-nord e poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud, su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2.
1: Meteo. Avvio di settimana caratterizzato da un tempo leggermente variabile, con precipitazioni che interesseranno soprattutto le zone montuose del centro-nord. Nella prima parte della giornata cielo irregolarmente nuvoloso, al centro-nord poche nubi altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi, in Toscana, sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità. Massime in risalita al centro-sud su valori tipici del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.